città. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quale parrucca, triste la barba, di quale sanguigna, tristi gli occhi, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, triste la barba, triste gli occhi. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

das gabt euer Muskla. Miniai, come conte che ad in qua di gehane, di ne qua.